0: Rigurdi Zidellini cu Giancamelu Pasquali. Ringraziabile segolo l'Interce FM e se bocci raggiungi da Oasso, 6:30, piazza subito un'informazione con voi Lisandro Antonini, salute.
1: Salute Christophe, salute a tutti.
0: Principiamo con l'antivirus, tutti i casi contatti di Francia sono negativi.
1: E 26 persone sono state testate negative all'antivirus, secondo la ministra della salute Stefani Rist, fra i quali quello residente Gorsu che era stato evacuato da Figa a riverso Parigi. Tutta saiente avranno una sorveglianza medicale in giorni da venne con tre testi per settimane. Oramai la ministra della salute indica già che non ci sarà più di comunicazione di Asobarta fuori da un test positivo.
0: E di in questo contesto che la fondazione Jean Jaurès palesa difficoltà per curarsi in Corsica.
1: Un studio fatto per Doctolib che mette in rialzo difficoltà per un appuntamento medicale in noi. 4 a 5 giorni per un generalista contro 3 in media nazionale. Per certi specialisti è già appena più lungo, 60 giorni per un cardiologo, 2 mesi per l'oculista in Bastia o anche parecchie settimane per un dentista. In certi territori a mancanza di dottori è così tanta che i tempi non sono mica evaluati.
0: Continua di un conflitto in della DMR di Ubumonte.
1: Discussioni sono state ingaggiate da prefettura con sfarenti a torre, ma mica di mediazione per avere risultato. Sono strutture locali della DMR e d'altre soci che lavorano dell'aiuto casano che sono intervenuti per chiedere la nominazione di un amministratore provvisorio. Uso il modo d'appoggiare la situazione, secondo lui, Mathieu Burrini.
2: In un comunicato pubblicato su Iui, i responsabili della DMR di Uigo, Pidretto Bicchigia e di USSAD, Iaccio balesa in una situazione diventata ciò che pare impossibile a gestisce. Quelli che hanno firmato parlano un ambio di sofferenza o travaglio, di pratiche e gestione o personale particolare, impediuride a barretti romande aiuto senza nessuna risposta. Al di là di un fatto sociale e gridi che toccano in un funzionamento e avere ragione, l'attività che cala minaccerebbe avere ragione a DMR di Beaumonte. Qualche interrogazione spunta in un antalluso e evidenze pubbliche. L'autori su comunicato lamentano che se difficoltà erano già state identificati in un audito finanziario e organizzazionale gerso alla collettività di Corsica 3 anni fa, nessuna risposta strutturale era stata data in ritorno. Di petta ciò che di Baragonegia non è un pericolo vicino vicino, domandano oramai con l'amministratore sia nominato senza aspettare da bue schiarisce a gestione delle risorse umane e a responsabilità di quelli che governano. Una domanda che interviene senza che si piantino i movimenti sociali in rete aiuto casano, attore maggior dell'accompagnamento delle persone ebole in Pumonte.
1: Mathieu Burrini, passe precisione. Dopo i lunni, a Comuna Elisola piega videoverbalizzazione, un dispositivo che ha scopo di limitare scortesia che disturba il traffico come lo stazionamento in doppia villa. Su dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e l'equipamento sono provvisti da un'impresa privata. L'oggettivo è David Saienta e mica di sanzionali, così dice a Comuna. Altra affare a Wacqua Viera di l'alleo di pesci in Corsica che prova di dimarcarsi la concorrenza. Solo 2 ronzigaglioli in Corsica allora che ce n'era 8 decenni fa, ma secondo l'attore di apicicoltura isolana c'è di chi fa. Paul Antonini ha sua produzione in punta di Uspano in Balagna e secondo lui i apicicoltori non hanno gli stessi vantaggi che gli agricoltori. Paul Antonini che spera di no che la gioventù si impegnasse nel suo mestiere.
3: C'è tanto da guai, qualche uno di voi intraprese, tre che si monterebbero, penso che non ci siamo mica problemi per vendere la sua mercanzia. Sarà un prodotto veramente buonissimo. C'è la più sul mercato, che lo trovo più sul mercato, e poi c'è mica conto loro. C'è il 90%, 95% dei prodotti umani consumati qui in Corsica che vengono di burra. In questa quantità c'è sempre 300 o 400 tonnellate di pesce di allevamento. Quando dico pesce parlo di orate e di spigole, che sono strani. Ma penso che ce la va, ma c'è un travaglio e c'è l'aiuto. La prima cosa è la moneta. E anche se sono più dolorose, quando si parla di produzione di uanti, così di pesce o bideli o montoni o sai che, e questo è un grosso problema.
0: S'avvicina un mondiale di Walocco e primeliste di nazionali.
1: E per l'ultima volta Didier Deschamps ha presentato la sua lista di 26 giocatori della squadra di Francia che se ne andranno a giocare a Coppa del Mondo in America. Parecchie sorprese come la presenza di questi 2 giocatori di Crystal Palace, il difensore Maxence Lacroix e l'attaccante Jean-Philippe Mateta che venne rimpiazzato a Hugo Ekitike ferito. Altra sorpresa, l'assenza di un mezzo terreno di Real Madrid, Eduardo Camavinga.
0: Et dominanza mondiale ci sarà due finali a sei vigliula della Lamador e di Ualo Isulan.
1: Una finale non ta due terreni sfarenti passapè quale sarà il campione di regionale 1 sa domenica. A Svar, squadra valinco alta rocca rizzanese in testa con 72 punti, seguidata ad una corta margine d'un punto dall'US Corti. I montagnoli ricevono a Balagna e sperano un sbaglio di Rukijan in Miomu contro Biera di Lotta. L'ingioghi sottamonti qua a Vine una culata in nazionale 3, ne parliamo a 7.

0: Kanter CFM a seto remenudet je an vez mouchtaman e kouinoustri zidin de a gorte di regrazion.
1: De votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
3: Salude. Oggi ascoltemo a Giovanna qui ci spiega ciò che la vage coi amigi in regrazio.
4: Jogo a ujo, pude orte jogo a pomada ketchup, que c'è tutto mondo in tondolo, e c'è qualche sia che dice pomada a pomada, e dopo, per esempio, Anna Maria dice ketchup, dice che mi chopa, ma se mi metto a zobrata, a giubinto, e se mi chopa, zupa. Mais tu dois sortir du job. Ou non, du job, on fait mon coubille. Et ou non, tu si mon tour, tu as quelqu'un qui s'est mis, tu dis, mais tu m'as pantalon, et mets tout à mon mari, et mets tout à mon hôpital, et d'ob, à vine, mets tout à mon yente, mais d'ob, tu as tué par quelqu'un qui s'est, et quand tu. Tocchiamo o ciapemo perché ero amici e adesso facciamo cubi e siamo due per esempio che è una Maria casca non tu legge né mi caer se è un gruppo
5: non me lo gioco qui
4: alle
5: tiri in grado.

0: Queen sur RCFM.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Oh bon, où non, Chilaïeux ?
3: Sigur, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, Ilaïeux, il n'y a pas en corsi.
2: Tu sais que c'est l'AIE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée ?
3: Qu'est-ce que ça bon, les habits amiques ? Mais ce qu'il a eu, il a fianca tout et bah dans les zones écologiques.
2: Et pour ça, ben, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est heureux, mais Edzo. Et bien, redroit, Moulisandre Antonini, per un oudisial, et principiem, ou quoi salut, et un constat.
4: Et sempre così difficile, di vasi cura in Corsica, i tempi papi appuntamento, in un generalista, un specialista, so più longhi che nanta un continente. E ciò che lo dice un studio realizzato da Fondazione Jean Jaurès, pa società Doctolib, mette in real su, on è mica una sorpresa, Elen Battini, che a nostri isola manca i utori.
5: Ora, bordo tra un numero di utori a popolazione, e faccio che ottane un ridron, de un generalista. Liste di già appena più lungo, tra 4 e 5 giorni in Corsica contro 3 per media nazionale. Se hai bisogno di una consultazione di un specialista, qui si complica di adorna appena, sino a 60 giorni per un cardiologo contro 40 in continente, per un oftalmologista 5 giorni in Ajaccio, 2 mesi in Bastia. Tra 2 giorni e un mese per un gineco in Pumonte, 6 giorni in Cismonte. Una rabbia iente sarà trattata in 15 giorni di noi contro 10 in Parigi. Certi specialisti sono talmente boghi che un sibo manco gunta la tesa, dermatologi in Cismonte, psichiatri e cardiologi per Pumonte. Risultato 45% i pazienti prudenziali consultano oramai l'intelligenza artificiale per un aumento di salute. L'ordinatore non sa autore, con risposte che portano 18% di saiente a rinunciare a consultare.
4: A salute, sempre i 26 persone quasi contatti di lantavirus sono tutte state testate negative, secondo la ministra di Salute, Strivani Rist, fra uguale e quello residente Gorsu, che era stato evacuato da Figa verso Parigi, tutta saiente tavarano a una sorveglianza medica in giorni da venne, con 3 testi per settimane. Oramai la ministra di Salute indica che non ci sarà più di comunicazione da sobarta fuori da un testo positivo. Una nuova misura per lotta contro la scortesia in Balagna, da poi l'unica comune dell'isola piega video verbalizzazione, un dispositivo a capascopo di limitare i fenomeni che disturbano il traffico in un centro come il stazionamento in dubbia villa. Questo dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e gli equipamenti sono provvisti da un'impresa privata. L'obiettivo è avvisare la gente e mica di sanzionare. Così ci dice la squadra municipale.
0: 475 pagine dedicate a un partito politico proprio a Iacino.
4: Il comitato centrale Bonapartista, l'uno di Zamambari, André Villanova, venne scrive un libro in giro a sua formazione politica della città imperiale a Beccia di più di 100 anni, tra storia e confidenza archivio, presidente di UCCB, stamane è nostro invitato, autore meno un quarto.
0: E si cambia di soggetto, un sommese di maggio, non so a Capitane a Montagnira, venne un tempo di adondera.
4: Una vecchia tradizione che permette ad alleggeri e pecore cacciandoli all'anno e da portarli no appena in friscura a passimonti, sa tradizione ferma gli stessa, un metodo e lo ha mutato da poi qualche anni, certi adoprano e forbice fatta apposta, ma d'altri sono passati all'elettricità più veloce, o riposto o riborto in ubicio vicino a Iaccio nostro, no di diale dottore.
0: Gioca ballo a Ua e una finale davanti in campionato di regionale una.
4: Una finale che si giocherà Ananta Dui Taren Isfaren Tiku Dui Esquadra Udoga Dog Bagulata in Nazionale 3 Asvar Squadra Valin Qualtaroca Ratzinez Rizzanez in testa cu 70 punti 72 punti giusto da Retaella ad un solo punto lui es corti i montagnoli ricevano a Balagna per l'ultima partita di suo campionato Lusk che mette a pressione dopo la vittoria 6-0 contro i rookie Gianni qualche anno fa intanto Passo Branaglia classifica sarà complicato ma il presidente cortinese Jacques Colombagni spera sempre
6: è complicato ma noi ci crediamo assai perché c'è un punto di squarto tra le due squadre ce l'era chi l'aveva battuto per vincere a Valagna ma ce l'era chi usare Falessa vince a Bier, penso che di qualcosa che sarà mica facile e che dunque tutto si può passare. Abbiamo visto che su sport di Valo, qual che lo sia a un livello, che tutto si può passare è una partita di Valo. Dunque aspetteremo, Gerard, un faux pas di questa squadra a Bier.
4: Ma da un lato di Rookie Gianni a pressione cresce, c'è un solo obiettivo in mira a vittoria contro la Pieve di Lota. Jacques Santucci, il presidente di Asvar.
7: La pressione c'è perché dopo il principio della stagione abbiamo provato di lavorare il meglio possibile. Ci mancano 3 punti per finire come lui vuole. E dunque sicuro che la pressione c'è. È una partita di ballo, domenica, una partita di più senza guardare i risultati di Gorti e di Abalagna. Un altro problema noi è questa partita contro Abieva domenica. Sono 90 minuti, 90 ultimi minuti di questa stagione e a Vina ci vuole un risultato positivo per avere quella concretizzazione di tutta questa stagione. No?
4: Detti ragolti da Mathieu Bourigny.
0: E da Wallo passiamo un'altra competizione e rinuguartiamo il Vang con Bastia.
4: Terza edizione di Carozzo Bastia, su 17 vittorie hanno partecipato a questa sfida con fondo in Magagna. Carozzi di Sporting, di Faraoni, anche Trump era la partita. Con qualche abbandono e un tempo capriccioso, tutto si è passato in un buon spirito. L'organizzatore approntano a Wallo l'edizione di l'anno prossimo.

0: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
1: Oh bon, où l'on chie la UE ?
2: Sigour, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, il a eu. Une ogni log in corsi.
1: Tu sais que c'est la UE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée ?
2: Questa bon la zabia amica. Ma so chi la UE e affianca tutte i baradonzisoni ecologica.
1: E per sapere i bio, puoi andare a ue.gorsica.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
0: actu local, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
4: C'était bien l'ascolto di RCFM e Samuè, nario 15 di maggio e so 8 e mezzo. Un notiziale di Alexandre Antonini, buongiorno.
5: Michael, buongiorno Michael e buongiorno a tutti.
4: Principiamo qua a Villiera di l'Aleo di Pesci che prova a dimarcarsi in Corsica.
5: Solo due allevi nella nostra isola, allora che ce n'era 8 decenni fa, a piscicoltura, a Patelidono, a Gattiva, immagina pavia di una carne di qualità più bassa, ma secondo la torre di piscicoltura isolana c'è di chi fa, certi grandi cucinari mettono piscicoltura in isopiatti e i professionali vanno a valere che la Villiera viaggia bene e che la prova di battesi dipeta a concorrenza con una collaborazione tra 30 e 50 ristoranti. C'è il caso di Paolo Antonini che dà la sua produzione in Punta di Uspano, in Balagna.
6: La Villiera viaggia, nel mondo cresce di 10-15% tutti gli anni. Non c'è che qui che abbiamo fatto appena marcia vedo, perché come vi dico, ci sono altre imprese che hanno arrestato, da stanno arrestando perché hanno avuto grossi problemi con una bocca di pesce. Da c'è un piccolo problema di spartire di un mare, un giorno o meno un giorno, che devono installarsi niente stabilire. Cioè la Tirrena è più che solida e è veramente l'attacco, perché è veramente difficile, siamo in un'isola. Qua si può fare tutto sopra piazza, di un costo. Io vi parlo di imprese che erano in piazza, erano un piccolo imprese familiare, che esempio in Santa Manza, che esempio in Aiaccio, un pianotto lì, che si sono piantate. Eravamo piccole imprese e c'è un lavoro per tutti, non c'è mica problema.
5: Detti ragolti da Olivier Castel.
4: A salute, l'antivirus, tutti i casi con tante livranze sono negativi.
5: Ieri 26 persone sono negative all'antivirus, secondo la ministra di salute Stefani Rist, fra i quali quello residente corso che era stato evacuato da Figari verso Parigi, Marti Madina, tutta saiente da Varanawa, una sorveglianza medicale in giorni d'avene con 3 testi per settimane. Oramai la ministra di salute indica che non ci sarà più di comunicazione di azoparta fuori ad un testo positivo.
4: E in secondo testo che la Fondazione Jean Jaurès palese ha difficoltà per curarsi in Corsica.
5: Un studio fatto da Doctolib che mette in rialzo difficoltà per avere un appuntamento medicale in denoi, 4 a 5 giorni per un generalista o contro 3 in media nazionale, per certi specialisti è già appena più lungo, 60 giorni per un cardiologo, 2 mesi per l'oculista in Bastia o anche parecchie settimane per un dentista. In certi territori la mancanza di dottori è così tanta che i tempi non sono evaluati. Altra affare, una nuova misura per lottare contro la scortesia in Balagna. Dopo il lunedì, comune e l'isola piega a videoverbalizzazione, un dispositivo che ha scopo di limitare i fenomeni che disturbano il traffico in un centro città come un stazionamento in doppia villa. Questo dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e gli equipamenti sono provvisti da un'impresa privata. L'obiettivo è d'avvisare agli enti mica di sanzionare, così ci dice a squadra municipale. Balle.
4: Cambiamo l'iso dietro per assumersi l'immagine, non sei capitano né a montagnera, ecco il tempo di attendere.
5: Una vecchia tradizione che permette ad alleggerie e pecore cacciandoli all'anna ed approntarli a ben a friscura di simonti. Se la tradizione ferma gli stessa, un metodo è lo ha mudato da poi qualche anni. Certi adoprano agua e forbice va da posta, ma altri sono passati all'elettricità. più veloce. Ci sono altri agricoltori no, che vengono in un continente per aiutare i nostri. C'è un caso in Ubiccio, vicino a Iaccio, ascoltiamo Dume Fagianelli per coraggio in un suo paese che non è comune e pietto.
7: Gli ha fatto un dito, e mi ha andato come tutti gli anni, tutti i miei piccoli. Dopo ci accogliamo tutti, per darci un colpo di mano entro noi. Tutti gli anni fermi la tondiera e prima facevamo la mano e oggi ci sono i tonderori più presto fatto. E oggi no, oggi fermi le cose moderne. Fermi le cose con i tonderori che sono più rapidi e più fatto meglio, è meglio fatto che come lo facevamo innanzi. Facciamo gli apparecchi anni, facciamo un tonnerio a Corsica, insomma che cacchio, sono tonderori che vengono tutti gli anni, sono più gli stessi.
4: Si avvicina un mondiale di ballo qui i primi listi di nazionale.
5: E per l'ultima volta di Didier Deschamps ha presentato la sua lista di 26 giocatori della squadra ivranci che andranno a giocare a Coppa del Mondo in America. Pare c'è sorpresa con la presenza di due giocatori di Crystal Palace, il difensore Maxence Lacroix e l'attaccante Jean-Philippe Mateta che viene a rimpiazzare Hugo Ekitike che è ferito. Altra sorpresa è no, l'assenza di un mezzoterreno di Real Eduardo Camavinga.
4: E non sul mondiale ci saranno due finali assai violati dall'amatore di ballo corto.
5: Una finale non ha due terreni sfarenti per sapere quale sarà il campione di regionale 1 sa domenica. A Svar, a squadra Valin Qualtaroca Rizzanese in testa con 72 punti, seguita ad una corta margine d'un punto dall'US Corti. I montagnoli ricevono a Balagna e sperano un sbaglio di Rucchigiani in Miomo contro la Pieve di Lotta. L'ingioghi sottamente qua avviene una culata in nazionale 3, ne parlavamo stamani nella nostra cronaca sport, da ascoltare in podcast non al nostro sito, ici RCFM.
4: A ringraziarvi Alex, buona fine di settimana, a presto.
5: Altrettanto, a presto.
4: In Corsica Sutana, il tempo oggi per ora è piuttosto grigio con acquatucci che saranno più scarsi lo ripassando, poniva a partire da 1950 metri, dopo mezz'ora si dovrà riaffaccare il sole, si aspetta fino a 20 mm d'acqua in dell'interno, infine dopo mezz'ora entro e a ponente abbastanza forti, sarà in un'ordine portività, ci sono bufolate intorno a 65 km all'ora, in temperature calme, per chi so tra 7 e 10 gradi per certi luoghi, 15 a 18 in tanta parte mezz'ora ponente del dipartimento dell'Alta Rocca, 19 gradi in tanta parte orientale della Corsica Sutana. In Corsica Soprana, a giornate principiate sotto un cielo coperto con calcacquati possibili, in furia

0: Cosa sente? Ciò che facciamo una riunione e ciò che scusimo. Anche voi scusate di che? So sicuri che scusiamo. E so giorni e giorni che scusiamo. Si vogliono perdere un tempo, a fare una posta, boh, piano piano così sappiamo. Non so come manco più so chi sì, perché pure, dopo niente dicono questo primo neglia sempre, non sai raggi, per di così, per di qua. E caio io. La cosa più importante per me, oramai, ai mo anni, è di poi di trasmettere e di mantenere appena di ciò che gli ho ricevuto di un passato. Sono passato di questa roba così, me ne posso mica fare. Allora, pure che mi calaggio e sfammi in più di questa. Come faccio? Come faccio per campare in una maniera a poco breve? Perché tutta questa gente che dicono così, e tutti magari tutti quelli che si impegnano un po' con le cose, e che si mandano in due candemi e che vogliono andare verso un so come candue. Un giorno, sono volta da Redo di mi che mo ha gato verde ciò che è molto importante, e questo è l'affare, eh? Allora chi rivolti la sai, chi rivolti la pena, e chi abbiate di regrettare domani ciò che è moglie, chi si impegni oggi per fare in sia maniera che domani ci vemmi qualcosella di ciò che i nostri vecchi ci hanno lasciato, e questo qui senza essere troppo azzezzo, perché
1: No.
0: dopo che vuoi dico ecco, amica allora conto un'altra boia, un'altra radio, un'altra media, perché questi di noi ci hanno trovato una fa, allora che ci sono chi uvage, un boi uvage, Giancarlo Giudeauscio uvage, e i vostri colleghi uvaci, ma quando vengo con gli occhi erano a maniera di pallacorso dell'annata 90, quando i media sono stati creati dopo la vittoria di 81 in Mitterrand, e ciò che loro si chiamava, penso che andiamo mica avanzato, ma così non più, è piuttosto rinquadro.
1: Ma grazie
0: Allora,
1: assai, in tutti i
0: anzi,
1: casi.
0: proviamo avanzare tutti insieme, ma
1: Sicuro, sicuro.
0: proviamo.
1: Sicuro.
0: Ali, ciao, e a
1: Grazie.
0: presto.
1: A voi rino,
0: Ti
1: buona giornata.
0: ringrazio, Ali.
1: So io, averci. Un message d'un auditeur sur WhatsApp. On va vers les beaux jours, malgré la météo de ces derniers jours, mais toujours pas de nouvelles pour la mise en place d'abribus sur l'avenue du Macchione à Bastia-Lupino. Kifa, Kichizibofa, conclut notre auditeur, qui effectivement a été revenu plusieurs fois sur le sujet depuis plusieurs mois, voire davantage, notamment via Messenger, on s'en souvient. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, on vous attend. Voici à Pasqualina, Fratutti Lumi.

0: Indo azo iso gente, simo qui in terci FM e awa c'è angiulu noi, angiulu come si deve dire?
1: Allora, vabbè, pure su che manda, mai bello meglio quello. Di appena, eravamo già c'erano appena. Noi ci conoscimo.
0: Ci conosciamo, può essere, Angelo, può essere, può essere. Sono obbligata a dire dei boi, a radio, a bro, sono mica...
1: conosco l'usi.
0: Voilà, ecco, sicuramente. Dimmi come ci conosciamo, allora.
1: Hai da voyage da France 3.
0: Pare che ci arriva.
1: Hai un buon ricordo di te.
0: Era di qui, bon, scusate, allora sono ben più.
1: E un Bastia. Eravamo lui che aveva macchia da tecnica, il chef di gente. Io e il piano era costito.
0: D'accordo, Awa mi rimane. Ma Eric, quando avevo mai detto, che io lavoravo a Division, la questione mi è venuta, mi sono detto, ma l'avevi radio visto con tu, che quando hai lavorato a France 3?
1: E ti hai detto ancora a fare, hai un bellissimo ricordo di te, perché non ci ho mica pensato tu, mi sono detto, dopo, hai detto un'amica, sai, aggiù già c'è da appena nanta radio e hai avuto a fare una persona, un conosci amica di casata, ne ho avuto un piccolo nome, tu mi hai detto, allora gli... e tu piano piano hai capito che c'era tu, e tu hai detto, ma allora sei ella, stavi gentile, e hai trovato con ella. E hai un bellissimo ricordo di te, un magnifico ricordo di te, perché tu venia spesso a domandarmi a me, sì, perché faceva i cose in lingua corsa, e veni spesso a domandarmi a me. Forse t'avia visto in me una persona che conosce Ugo Santigua, perché dal corso abbiamo parlato così.
0: Sicuramente.
1: Capito? E veni spesso a domandarmi informazioni. Capito, e ci verso spesso e mi manca assai. E noi eravamo lui della partita tecnica, ma avevamo un'incidenza importantissima, perché avevamo un passato in noi di travaglio, io in noi venendo da Parigi, da Radio France, da SFP, dove eccetera, e dopo io ho aperto la rete rada. E tu sei per tu da lavorare appena in continente.
0: Io sono per tu da. Io ero arrivato da dunque il continente per lavorare in Corsica e sono passato appena a France 3 e sono arrivato da dunque non dal continente a lavorare e sono arrivato da qui. Un c'è tanto, sono stato da 20 anni.
1: Ah, voi io ho aggiunto.
0: E sono stato da 20 anni in Parigi, dunque sono entrata di settembre. E dunque sono qui, siamo qui o Angelo. E beh, mi va già sai viaggiare,
1: mi sono aiutato di qui dopo. Oggi già chiamato per
0: è sicuro. Avete fatto
1: mi sono aiutato di qui.
0: Avete fatto
1: allora io mi prendo. Dunque, voi avete i nostri amici, conoscono noi quando siamo zitelli. Avevamo pochi yoghi, noi non eravamo mica né Google né tutte queste connerie. Dunque giocavamo un pezzo di gioco che c'era nel paese. Allora vorrei sapere se i nostri amici ascoltano le cose, conoscono queste due parole che noi avevamo, ma ci sono delle parole che sono rubate in certi luoghi e mi candidati.
0: È sicuro.
1: Allora vorrei sapere se i nostri amici conoscono per esempio Uberi e in Balagna noi per pettinarsi chiamiamo Ubettine. In Balagna dicono in certi paesi dicono Asfistra. C'è pochi paesi, ma visto lui dove sta opera, sta parola qui. Vabbè, sarebbe interessante sapere se da altre persone conoscono Asfistra, in Balagna, Ubettine, in Balagna
0: Ubettine è più le Pegne, può essere?
1: Ubettine. Noi
0: in Balagna è Asfistra.
1: E dopo due altre parole, per sapere se i nostri amici conoscono. De noi, per esempio, un pezzo di legno con due forche, con un'elastica a mezzo per tirare. Invece, andiamo a sprombola.
0: A sprombola.
1: Dovrebbe sapere se in altri paesi, in altri luoghi, i nostri amici conoscono questa parola. A sprombola, un pezzo.
0: Allora, in medi dicono a sfrondula, mi pare. A sprondula.
1: Allora, per sapere, a sfistra e a sprombola.
0: Ha già mai passato, allora, Angelo, a tutti gli auditori, a tutti i nostri amici, di dire a Ostra, a sprondula e Ubettine a sfistra, come lo dice in Deboi, in nostra regione, in nostra città.
1: Noi Ubettine, a sfistra in Balagna.
0: In Balagna, ma vedete, d'accordo. Ha già mai passato, Angelo?
1: Allora, non stiamo, non di Dio.
0: Abbraccio e bigo a presto, Angelo. Buona giornata, alle abeggi. E ci dice per noi, salute, Oise.
2: Cosa veri, vi saluto.
0: Come va oggi?
2: Frittoso, facevo freddo.
0: Facevo freddo.
2: Non ci ho visto una fare così.
0: Mi penso.
2: Un freddo così non ci ho visto. Pure che noi siamo in montagna.
0: Sicura, ma facevo freddo.
2: Ma saluta Angelo. E a chi risponde le due domande. De noi di Maspia. Piero di Masfrombola.
0: Asfrombola. E ciò che ha detto dunque Angelo, e lui ha detto Asfrondula. E in de noi, in de me, in tutti i casi, si dice Asfrondula. Come voi de di là?
2: Noi di Masfrombola.
0: Ah, un be allora.
2: Quanto ne mutombo e andacchi con quelle
0: pezze. A mi penso. Aspia, sicura, aspia si gabelli. Ubettine, asfistra, aspia.
2: Posso dire altre parole?
0: Sicuramente, Oise, si dende voi, E io ho già mercato tutto, allora, ditemi, vi sto assente.
2: Allora, state assente, ci può essere d'altra esclusione, non ce l'ho mai a credere, non ce n'è che una. Per esempio, per fare la colta di esumente di legumi, per piantarli l'anno dopo, per avere i legumi più sicuri e soprattutto conoscere la varietà. Invece, voglio dire, ha già pia subito un caso, per esempio i pomidori, io ne pigo uno, poi anche due, ma uno a fine d'agosto, c'ho la piaglia piuttosto non lo fondo due piedi, perché i legumi lo fondo due piedi sono nutriti meglio che hanno capo. Perché con succio con la sempre la radica.
0: D'accordo.
2: Dunque è più bello quello del fondo, ne pigo uno o due, perché io ne metto assai, lo taglio in due, caccio esumente e metto in una tazza e metto l'acqua, e un centimo sopra e ho lasciato due giorni.
0: D'accordo.
2: E c'è acqua qui, che da cacciare, sospesi i glion che chiamano francese, vite. E dopo, due anni dopo, le cacciate e soprattutto non mica mettere in sospesa i papiere che chiamano sopalenzi, poi mi chiede qui non ci cacciate mai più, si incollano.
0: Ma mica sopalenzi allora, eh?
2: Voilà, ce la mettono a Natale al mignolo a fare così. E quando eseccano, lasciate due o tre giorni, quando eseccano e mi chiede un boccale di confittura, vedete? Mi chiede cosa occuparci, e occuparci da tutto un anno. Ti va tanto buone perché l'aria circola.
0: Sono i ghileri bassi, d'accordo?
2: Dunque, ogni tanto c'è l'andata a scucciolarli.
0: D'accordo.
2: Un micchietto da casetta, scucciolate. Perché quando voi scucciolate, sono bucciano mica, vuol dire che si sono cullato, sono mica abbastanza secchi.
0: Non c'è mica che li si incule se non l'anta uedro, E questa che vuoi dire, d'accordo?
2: Si cose di confittura, vedete? E soprattutto marcare la varietà, marcava Rieta, e ovviamente, come si perde la memoria, come tutti, sapeva che avete messo qui. Se le auguri voi. E
0: una dighetta.
2: Esattamente.
0: D'accordo.
2: Avevano un altro, se volete.
0: Sì, sicuro.
2: Allora, i vasoli, che basi gli stessi sistemi, per esempio, se sono in angoli, sradicate, quando sono secchi, sradicate, e ce l'ha appiccato in da vostra casetta, allora in basso, gioca la radica sia qua su, che così l'umidità casca.
0: D'accordo.
2: Ce l'ha appiccato. E dopo quando poi toccate che sono belli secchi, i cacciate, i sgurciolate.
0: In due giole apicali o i secchi?
2: In da casetta che bavette, si può mettere una casetta.
0: E sono una giù mica casetta, come va?
2: Un granaggio.
0: In cantina, no?
2: Due secchi,
0: Un luogo bello secco, d'accordo.
2: Saveria, assumente, stata senta, assumente, che la sia in portagolese, sono mica asciutta. Un bambino dunque assiste nata qui e a per finisce attenzione potete pigliare tutto carote piccoselle un salato e tutto ma fai seria colonga spiega allora i porri per esempio ne lasciate prendo fondo lui questo non ti toccate mica
0: d'accordo
2: a non grindare dopo un cavallisce vuole dire a va uso troppo quassù della Janaese esumente in grento.
0: D'accordo.
2: Questo si chiama un cavallisce.
0: Vabbè, non sappiamo mica, vedete.
2: Voilà, vi mangiate l'asce e tre e lasciate qui.
0: D'accordo.
2: E soprattutto metto un piccolo puntello, bagliati perché?
0: Dite.
2: Che so spese di tige, tenere, e se lui è nuovente vi tronca. È come la nostra di 2 o 3 mesi. E qui hanno stato 2 o 3 mesi prima di pigliarle, mettito un tutore, gliate così sono innovente, non sono cano mica.
0: D'accordo.
2: E dopo, quando il geppo quassù secca, vuole dire che esumente sono pronte e fate lo stesso sistema che i pomidori.
0: Dunque, quando è secco quassù, vuole dire che esumente sono pronte.
2: Vuole dire che sono fatte.
0: D'accordo.
2: E cacciate e mettete in un staccio cose e fate soprattutto si come il giorno e sono pronte per l'anno dopo mese di maggio
0: d'accordo e dopo come si danno l'anno che danno?
2: Un bucale gli stesso sistema
0: gli stesso bucale d'accordo
2: su bucale di confittura su bucale di confittura non importa che
0: d'accordo.
2: E cosa
0: vi? Io ho mercato tutto, Per conto mio, ho mercato tutto. Oise, babraccio e bigo a lunedì, se radio qui con voi lunedì. Avevo radio piacere, se con voi non lunedì.
2: Beh, ci voglio piacere.
0: Anche a me, Oise. Babraccio e bigo a lunedì, allora. A lunedì, Oise, buona giornata a voi. C'è Marido con noi. Saluto, Marido.
3: Saluto Saveria e saluto a tutti.
0: Come si deve dire? Baba.
3: Baba,
0: vi ringrazio.
3: E allora oggi, se vi permette, vado a leggere una poesia di Giuseppe Migaeli Ghisonaccia, che poi nel peso a rimane, e che rende omaggio a uso ragione di un fiume morbo. Fiume morbo che vedi castillo. Fiume orbo, caro Rudione, con la pieve di Castello, ci si gampa d'affezione, quanto è verdicento e bello, luogo di tradizione, per smintigalla nel ribello. Da Aleria Solenzara, a bellezza e ricca e para, si scopre cultura seria, dell'importanza più rara, pianure senza miseria, a vista persa e chiara. Guardando verso i monti, l'occhio luce d'allegrezza, da tanti disegni pronti, d'un cuore pieno a dolcezza. Sogni da vane i gonti, davanti a tanta bellezza. Sotto un cielo sporgulato, quando è nelle stadina, dallo tempo a sulanado, si rallegra ogni marina, Rudione appopolato, da Carpetiala confina. A mo pieve di Castello, con lo circondo rio morbaccio, generoso e così bello, quanti onori e io vi faccio, manco ne vuoi aver rimorso, bo perdite stinto urso. Ma un nostro caro stinto, ferma forte arrabigado, ognuno ver magundintu, chi mai sarà rubato, n'avemo lingua e cultura, pudenti so di natura. Ecco.
0: Bello disto, eh? Bello disto, veramente. Ecco. Bello omaggio a Uvio Morbo. Ed è taver.
3: Ti ringrazio di sapere scrivere, so anni e anni anche tu, che tu scrivi poesie per l'emissione. Anche cacciato un libro a estrumeio. Ecco come d'altri in emissione.
0: E l'avete letta proprio a tru.
3: Ti ringrazio, Xavier.
0: Veramente. Era l'età a ringraziare a sai, marito, in tutti i casi.
3: E vi troviamo torna a luni.
0: Luni so con voi, aveva di piacere se con voi luni, allora ci ritroviamo luni.
3: Con piacere.
0: Allora, a beggio, marito, buona giornata, abbraccio. A beggio. E Diago Musanto è con noi. Oia, come si deve dire?
4: Come
0: va? Bye boy.
4: È sempre così, è per un negante. E uga a strombola, no, io non dimo a strombola, a strombola.
0: A strombola.
4: I pasticci sono uga chavu.
0: Come mi hai detto?
4: Uga chavu.
0: Uga chavu, ah, d'accordo.
4: Pasticci.
0: Non sappiamo mica.
4: No, noi dimo le artigue e i pasticci sono le buncigule.
0: E buncigule, che sa sabbia, che sa sabbia.
4: Allora, se mi si parla assai la nostra lingua, ma la nostra lingua mi pare che la sia mica troppo curata, perché ce ne assai che ci vogliono passare bene, ci vogliono promesse, e poi siamo sempre allo stesso punto qua. Mi pare, ma non siamo mai assai. Allora io ce la dico così, lingua di il mio paese, lingua di rimantenati, lingua di l'antiche veglie e di tempi passati, giunge sempre il mio cuore, si lingua di pace e d'amore. Oggi ne si ingiuriata, supranata da francese, sarei presto abbandonata, sarei presto scaticata e messa fuori di paese, ti citerà anche un tribunale, ma qua hai fatto male. Chi ne pensa era papone, su e ci vuoi da corsa, corso, oggi è spento l'udizione, nemmo li posta sul corso, tutto sino a caderna, ancora la lingua materna. Corso, rivretta appena, che forse è sempre l'ora, tira e strappa sta catena, chi ti muove e ti strangola, datti forza e aiuto, tu muori finisce il mondo. Ne voglio lampa una fiamma, e a usta lui legge, ne ballo in Marianna a Repubblica Francese, noi volemo campare con la nostra identità. Di la nostra identità ne saremo sempre fieri, un bar a scuola sua, un portato pur pensieri, noi ai venderemo fin tanto che camperemo. Ogni urante in natura, o fuori il cervello, se un corso non avete primura, forse tu avrete meglio, volete come Mussolini a Vapia l'intera cielo. Qui finisco il mio lamento, mi sento strappato il cuore, mi scappa quasi lo pianto perché nasce un gran dolore e la si spenti la fiamma della nostra lingua mamma. E ecco su cui io.
0: Oh, magnifica, ma magnifica.
4: Difendi la nostra lingua perché...
0: Un testo assai ingaggiato. Ma chi mi dice che è verità, a fine veramente tutto ciò che vuoi dire, non è che è verità e ci vuoi un piede.
4: Ciò che mi spiace, tutti questi passi bene, sono fatti per perdere tempo. Perché l'amministrazione e i privati hanno un tempo, quelli, ma noi abbiamo mica dopo tempo.
0: No,
4: vedi che l'amministrazione quando la UE ha fuori un cartolare, vi metto il tribunale, poi l'appello, poi in Cassazione, poi in Consiglio di Stato, e così passano le decine e anni a lunga.
0: E beh, che la lingua e politica so.
4: La lingua e politica non avrebbe manco supposta.
0: No, sicuramente che no, ma è beh, che la lingua oggi è un po' più aspettata, questa è sicura, noi ne abbiamo una. cosa abbiamo detto con noi, perché chiediamo che la nostra lingua risiga di mica e si salvata. In cosa l'abbiamo con tutta esperienza, anche la sia salva, ma ciò che io dico, che lingua politica, in fin di conto, ci rendiamo conto che un bambino abbastanza in furia, che la fare un bambino e ci va già bene, e si sente nel vostro destro giustamente che la fare di gumo e che ci va già assai bene. E ciò che capisco nel vostro destro, anche se lo già assai dignità e rivolta, di nuovo assai rivolta, e quando avete parlato di Mussolini, e ciò che veramente gumoso, i vostri riferenze, trovo che erano veramente scelte.
4: E oggi il Presidente della Repubblica Francese dice che i regionali sono cattolari di scorda.
0: Anna Beura, oia, Anna Beura, penso che Anna Beura, li vediamo a Beura, ma questo non è mica noi, penso che ho fatto di insegnare la nostra lingua ai nostri violi quando li sono ciuchi così, e unicamente la nostra lingua li va già un po' più paura per la bene. Allora noi stiamo sempre e continuiamo a fare campa la lingua e diventiamo tanto che non possiamo e andremo più lontano possibile, spero, in tutti i casi.
4: Per quanto mio, nella giornata
0: questa mi penso io. Questa mi penso.
4: Allora, vieni radio a luni. In tutto caso, buona continuazione.
0: Vi ringrazio, ya. A luni, buona giornata e ringraziabi per studiare. Una piccola pausa musicale. Ci stiamo a sente, a sumentano, a di, mi ci ritroviamo, giusto dopo.

0: Souman Tano, Adi Wadi, Menanta, RTFM, et so, d'où y je dis et con noi. Salut, d'où y
1: Buongiorno, Saveria, buongiorno a tutti, che sono passati, che stanno assenti. Allora, chiamavo per rispondere prima che chiamate, da Agno.
0: Ie, Angelo, ie.
1: E domandava per un pizzo, non ha.
0: Ie.
1: Ha risposto di già, noi di boi, noi di noi qui un pezzo mi rimei a spiglia.
0: A spiglia un pezzo, non di boi, d'accordo.
1: A sfrombola, di ma a sfrombola.
0: A sfrombola.
1: E perché boh, allora a sfrombola ce ne due maniere. C'è la sfrombola, un po' legno elastico qua.
0: Yeah.
1: E poi c'è, so che mio zio che era capraglio, c'è una sfrombola come una suetta.
0: Yeah.
1: Metti a pietra, è come a stile risalaggio.
0: Una catapulte.
1: Se volete conosciuto, c'è la fronda.
0: Oui, la fronda, d'accordo.
1: Una così, faceva voglia e lampava in pietra, stai lontano un po'
0: più. D'accordo.
1: E c'è cioè, se lui sromboli qui, qua.
0: Mm. D'accordo.
1: Allora, Iaseppo parlava di un fagiolo, sapete come ci va a fare?
0: Didemi.
1: Un
0: e ho tutto ciò che tocca al giardino, allora tu mi interessa.
1: Ma dice che la cosa. Natale Rocchicciolo, che è un artista, faceva sempre dire. Mm. Faceva un po' un fagiolo, non c'è mica calasso,
0: Quindi
1: un tube.
0: Yeah.
1: Dai a rite e metto un fagiolo in su e fa il mandatario, non ha bisogno di galatti.
0: Ah,
1: così non si faceva mica male il re.
0: Una bella astuce, che
1: perché c'è cioè, la ci ha pesato, invece qui stava lì.
0: Con i giubbe si deve tranquillo così.
1: Un fagiolo così. Ai. Era veramente forte, sono Natale lo che ci vuole. E allora bon, dopo la lingua io dico di bon noi avai più di 60 anni parliamo tutto un corso qua fai quelli che sono corsi ma i giorni io trovo che c'è un progresso cioè sono un po' positivo perché c'è un progresso per rapporto a diventare 15 anni fa i giorni si tede
0: sicuro.
1: Mi pare che devo parlare più avanti, 15 anni fa.
0: È vero. Sicuro. Sono d'accordo.
1: Stai avanti con tutti questi scuri, con il bilinguismo, con l'immersione. Io so che.
0: No, ma penso che non si parla più di l'affare politico, perché niente parla, non è vero, c'è un progresso e sono d'accordo con voi, ma ciò che noi diciamo non è piuttosto di un fatto, può essere dell'amministrazione o di tutto ciò che tocca a che proprio veramente, mica noi niente se volete, ma più di un Stato che ci aiuta mica come lo giuleria, bon, forse che abbiamo già, ma di vasto constato giustamente che ci mettono appena in situazioni complicate, se posso dire così.
1: Di tutto, perché io stato sicuro in questo affare che c'è stato un cubranchello.
0: Ecco.
1: Non parliamo un po' più perché... Ma così no, quantunque... Cioè, hanno messo a 6 posti i concorsi di istruttori lingua corsa ce n'è stata assai
0: assolutamente
1: hai visto quest'anno in un terzo cominciamento dell'anno ce n'era quasi unica che si erano iscritto un corso all'università di corsi
0: sicuro
1: tutto il mondo è responsabile,
0: sono d'accordo con voi.
1: Denunciare, questo allora non è capito.
0: Ma questo allora veramente, non so mica quando è andata a cercare che. Ma
1: io faccio scuola giustamente in una scuola immersiva, in città che non c'è niente di Samusa.
0: No, è proprio una cattivezza per parlare male, per essere...
1: Io quantunque
0: sei rispettoso se volete.
1: L'insegnante è bello che i giovani, parlano più a là, quindi se ne va.
0: Ma vi raggiungi un di sto gustato, dunque vi raggiungi.
1: Da qui a passare a scrivere all'amministrazione, a fare tutto un corso, qui c'è un altro problema, guarda, più un poco più complicato.
0: Ci sono stati progressi.
1: Può parlare solo che c'è stato il progresso quantunque.
0: Ci sono stati progressi, è vero, che ce la pensa può essere alla bene e che questi progressi non so può essere mica abbastanza, ma io per salvare la lingua, giusto appunto, anche ce l'ha andata appena più lontano, se volete.
1: Sì, piano piano.
0: Piano piano, avete ragione, piano piano. A ringraziarvi tutti i casi, Ise. Babraccio e bigo, a presto.
1: A beggi.
0: Stefano è con noi.
2: Saluto, Savi, come si?
0: A te non ci posso mica i boy, scusa, mi scuseranno a radio.
2: Stavamo tutti.
0: Stavai tu, come si o ste?
2: Stavo, c'è che mi ha parlato, io sono stato castigato con la sciatica.
0: La sciatica, questa è la regativa.
2: Per immortale,
0: asta.
2: Oggi, vorrei che non mangi un amico che ha perso che un mese e mezzo, lui... Casimiro Simeoni che sta in Ciumi che è suo capo e cura di Lucian. Siamo per tutti una mano che eravamo invitati a Magliandelli, siamo volati con Don Gian Maestrasci di Corsa. E Don Gian è una vecchia vita ieri, allora gli fatto una canzone.
0: E ci stiamo sentendo te.
2: No. Allora la canzone si dice viaggio non fa la somma. Con un mio amico Don Gian siamo andati in fa la somma. Abbiamo fatto un viaggio, dopo quanto giugno a Roma, quasi una vecchia vetta ieri che non era tanto in forma. In gara di Francardo, stamane l'hai aspettato, e poi per Pontereccio un caffè mobiato, per viaggi sulla rossa, piano piano si mandati. Quando andò su Petralba, ad Epera Vela Longa, per giungere in moneta, messemmo una bella stonda, e giungendo lo stricone, avevamo scoperto l'onda. Pensa, passanduli sulla rossa, buccavamo per la fugata, sotto un paese curbara, facciamo una piantata, passavamo alla caiola e a solonga tirata. E poi già versando a lugno, avevamo scoperto a Calvi, a Don Gian e a Giuetto, avessimo quasi salvi, e a via di un Marzolino, noi ci siamo attippati. Parlando per Chirchisani, via 10 in Quercate, su ponte che di Ufangu e l'ha visto tante acquate, e pastore Niulinchi ha visto tante impiegate. Per avere a Ufangu a mancare mubiato, e non un vecchio ponte, noi altri siamo sbarcati, era quello di Ufangu che così era chiamato. E non una vecchia strada per un mio attippato, perendo i precipici un segno di croce di fatto. E poi siamo giunti in Ciumi, in due eravamo aspettati. Siamo stati ricevuti a vivo come re, ai fratelli Simeoni li faceva tanto piacere, erano così contenti d'aveva Don Gian a me. Noi altri con capretto in salsa, con piacere abbiamo mangiato. E io dico questo pranzo, mai un mine scorderaggio e a mezzo a tanti canti. Finiamo il nostro viaggio. Voglio ringraziare gli amici

0: Azo,
1: te azo, eti ringrazio, tabraccio eti ga presto, in corti de noi.
0: Ali,
1: apres, apres, te. Ie, sicuramente, apres, te. E a watch, te bastante, i diama dialesi, cordi bante, rananta RTFM, e rivenimo. Rivenimo un youtube, un tisodo, tutorna duie verson, e bibi, bibi, un youtube, un tempo d'aller.

0: Cor di Bonterra e Diama Gialesi in RCFM. Battisto è con noi. Salute o a ti.
1: Saluto a voi e a tutti.
0: Come si deve oggi, babà?
1: Vabbè, c'è un freddo.
0: E io faccio un freddo a te.
1: Stavano più vinto.
0: Ah, e beh, rapido su di voi. E io, ma anche qui è cascato qualche candele.
1: Allora, noi andiamo a Sprombola, a Spiglia.
0: A Sprombola, io, anche un di voi, allora.
1: Sprombola, Sprombola. A Spiglia, e poi c'era a Spiglia, no?
0: Come?
1: Mi pare come sbagliare, mi posso anche sbagliare, ma c'era una spiglia fino a Vini.
0: Una spiglia via Vini e fino a Vini.
1: Era per cacciare i lendene.
0: Ah, yeah.
1: I lendene ciò che dà un pirottolo.
0: Azo, le lente, oui.
1: Voilà.
0: Ma d'accordo, c'è un nome speciale, per questa affare
1: qui. Non sono mica sicuro al 100%, perché non è mica la rimane che era giuista, ma.
0: D'accordo. Dunque, a Sprombola, anche un boi, a Spiglia.
1: Era una bella giornata a mio cugino, l'ho fatta io.
0: D'accordo.
1: C'era di nuovo a Spizzica, mi pare a Spizzica, non sono mica sicuro al 100%.
0: Ah, d'accordo, che si l'auditori che sono con noi, che ci sentono, se li conoscono anche.
1: Non c'è una separata.
0: D'accordo. Aspettiga. A me merco. D'accordo, Wati, a ringraziare bien per questo lavoro. A presto, Wati, babraccio, buona giornata. A ringraziare. A beggi. E c'è Angelo Santo con noi.
2: Salute.
0: Salute.
2: A ronde di chiamarci se mi giunta a web, so giunta a web.
0: Ci siamo.
2: A Spiglia, so vigo, guarda, spigliati. A Spiglia di Boreichi, un bici di mica spigliata.
0: Di Umberto.
2: Ma so vigo, pettineggiati, è più cattiva. Perché ubettine, cioè ubettine ferigna,
0: ubettine.

0: Zerigno, aiente fino a Ubrano, perché c'erano i biocci.
1: Dunque, i biocci, ne parlavamo Gubacci giustamente, giusto?
0: Ma ha fatto la barba senza rasoio.
1: Questo è bello, questo è bello.
0: Dice Radio. Ubettine, di Ubettine Perigna, che si spiglia da una parte e dall'altra.
1: Le pegno dunque, di ciò che gira in principio emissione.
0: E invece si no, brano, beh.
1: Le pegne,
0: per cacciare i biocci e rendine ai didelli. A sfrumbula,
1: come hai detto, io a sfrumbula.
0: A sfrumbula,
1: voilà,
0: era fatta in generale, in generale Giulia, come si chiama, l'orno, l'orno, perché l'orno è un legno che non sciappa mica facilmente, e quando poi stinzate
1: con l'elastica,
0: e elastiche, a scopa, o castagno,
1: si
0: in
1: rompe,
0: generale non tenia tanto.
1: Si rompe, d'accordo.
0: E l'orno, quando è secco, già sai più duro, mettiamo a birra dentro e tiriamo a birra chi perdia per fortuna. La lingua corsa, io voglio un affare, ho capito che possiede di aiutatemi
1: di Ralonca,
0: di Ralonca, e siete parente con François. Allora François Sergentini, un amico ha imparato il corso all'università. Un amico ha imparato il corso a scuola, perché piava i battoni se lo parlava corso. E mi ha parlato il corso in due, con babone, con mamone, tutti insieme a sera in casa, e ci eravamo obbligati a parlare corso, a già generazioni di François, per questo gli parli, mi permetto di parlare perché di chi si è costima assai, e piava i battoni. Allora eravamo obbligati a parlare in corso, per far capire ai nostri vecchi, ai nostri antenari, a babone, a mamone, un scabbiano mico francese. Eravamo obbligati a parlare in corso. Ma quando veniamo, francavamo, cantona, alla porta, a scuola, piamo i battoni, se non parlavamo corso. Oggi c'è tutto un caso contrario che si passa. Siamo a limosina, sentite, siamo a limosina di un ministro di l'educazione nazionale che non vuole più aiutare la lingua corsa, e siamo invece comandati a io salvateci. Io sono d'accordo, ma vorrebbe che i nostri corsi, i nostri aiente parlino corsi ai soggiucci in paese, in casa, dappertutto, vorrà. I zidelli vanno a scuola. Allora. Vanno a scuola, quando lì francano il cantone di a scuola, parlano francese. Tutti. Non sentite mai una giacciarata in corti, nanto corso Paoli, e due corsi, due zidelucci che parlano un corso, è raro. In generale parlano tutti francese. E quando li imparano un corso, allora in la sala i corso parlano tutti corso, perché ciò la parla. Come l'inglese, quando gli dicono ciò la parla inglese, in scuola parlavamo inglese. Ma quando non francavamo cantone, noi parlavamo corso.
1: Sicuro.
0: Noi. Boh, certi giungiano a Marendà, parlano francese, si capisce. E voleria che i corsi, i zidelli, e aggiù i violini, e aggiù cinque. Ma quando li mi facciano cagà, quando li mannerbano, li rispondo in corso. Quando mi manco una martellata non un dito. Non dico mica puttana di merda. Dico, voglio lo gustaccio. Oh, puttana maona. Ma dico la verità.
1: E chi sorte
0: si parola che sorte più facilmente.
1: Sorte spudiga, sorte.
0: Sono
1: da consente.
0: Gente in corso, in paese, che gli parlano. A so che è difficile, perché di orti un marito di corso, a moglie di pinzuta, o contrario, si maggiorerebbe a parlare corso in casa. In casa, per esempio, quando abbiamo sentito FR3, criticanimo, costatevo senza critica, perché la critica è facile, ma mette in ballo è più difficile. Quando abbiamo cominciato a sentire parlare di gente che dice un problema un nemico grosso, un problema di francese, di banana marandata, un problema ben di noi di un capatoio, ma non è poco capatoio che dice radio, certi dicono le verdict, un si dice mica,
1: no. Sì,
0: dice, chi sai? Mi ha condannato, ha suonato la sentenza. E tutte queste parole, gusti che si perdono. So che se gusti a ricchezza della nostra lingua, chi cioè a rimette a un giorno e parla a tutti i nostri zitti, luci, che li parli, quando li si redegano, quando ci inciuffiamo, quando ci inciuffano, le batte, se tutto, che li si redeghi in un corso, noi ci dedichiamo un corso, eh.
1: Ah, so da consento un boy non ta sta fare a prima parola che mi viene so mi una martellata so gasco so mi rouge die putain la legge o choco o la jamica così
0: questa già barulla che sorte
1: spugica direttamente
0: scorpida linda
1: babraccio angiolosanto e spero a presto a beggi a un distiorni c'è Gérard con noi, salute Gérard.
2: Salute. Voilà, vi chiamo a un soggetto di Astrombola.
1: Didemi.
2: Donc, un francese si dice le lance-pierre.
1: Oui.
2: Donc, un corso, no, in balane, diciamo, un tiragodo, perché io mi sono amusato con questo oggetto.
1: Un tiragodo. D'accord.
2: Un tiragodo, le lance-pierre.
1: Oui, oui.
2: Voilà. Era la forchetta con due elastiche, una piccola metà in goccia, mettiamo con una pietracella, un cotolo, e una palla, un balagno, donc diciamo il nuovo tiragodo, un balagno, un
1: tiragodo. Allora, e ci dia, onde lo giustamente, chi in balagna si dia per ubetine o a spia, a sfistra, si dice così allora, de boi?
2: E un balagno, diciamo, assai a sfistra.
1: D'accordo, ubete, d'accordo.
2: Ubete, ma diciamo no, a sfistra.
1: A sfistra.
2: Donc, da chi è con un poco. Mi sta sempre per voi a chiamare per precisare quello.
1: Voilà. Beh, a ringraziare bien ça, io, Gérard. A presto, spero. Allez, fate bien, non t'astra. So qui, lui, dice, bo, le de diamant, hein. Se radio qui con voi, o quando lo dice Jean-Charles, a Belgi, o...
2: Mi sto a sentire riguardo.
1: A ringraziare bien, Gérard. Eh bien, quand est où l'aide? Après, tu. A belge, Gérard, babracho. Après, tu. Et ça, quoi, c'est très heureux, non, ta RTFM, et à ça, il y a, mais aujourd'hui, des idées à autre, mais voilà, déjà, ça, il y a des discours, et qu'on boit, et disperte, et j'tonne des cousines, tu j'étais ma sainte, et à voir, à Bidalba, magnifique, à Gansona, dit Bidalba, Fiore, dit Palestine, et un ribier, et moi, du j'tope.

0: Bida Alba Fiore Balestina Nanta RTFM e Simugu Cadalina. O Cadali, come va oggi?
1: Oggi faccio aveva a una nemica che giugna in casa senza come la cerchi.
0: Qual è sa?
1: Ah, qual è sa? Chi è che giugna in casa senza come la cerchi? A polvere.
0: Ah, questa questa nemica vuoi dire a polvere.
1: Faccio che non mi contesto tutto ma no. Tutto per lì sono passati. Allora da giù promessa rimane una poesia e quella qui appena lunga si chiama Lona e Peruca Bruno. Quando esse quella vera che ci aiuta i paesi si ritornò alla terra per empire la poche spese, sotto un teso corto. Mm-hmm. Ma un solo, la magnusca, ci fece fatta l'imbusca. Scarsa si fece la lona, e più scarso il cudone. Fuori di quello via campona, come per più santone, non aveva scommesso da un piccabio io stesso. Filo, per una curata dava de anche un casudondo. Una funa trasondata si valia mezzo mondo, un avendo per mutore che moro torna all'onore. Come fa? A gorcia mamma, con nera, disse sticchite e disse, chi miseria infamma, se con nemo più dite, con le cerca, un movigliolo, c'è una rocca in sulla giuro. Vi zuccai un bello fuso in un tallone scupino. Curioso, poi confuso, si fermò tutto vicino, pianta a mamma, una mone, termina a due moni. Azzingato l'ubineggio, si ficca sotto la scella, quando un monico in pueggio, tira un pelo in curatella, ammugliando un dito in bocca, e face la prima un crocca. Un colpetto ido, e rufuso frula frula, il tonto che le ardito non c'era mica, ma pura. Fatta lunga la curata, all'ufuso è imbucinata. Si montè nella saliva con una castagnola in bocca. Ma la sera ci fu e viva per l'ufuso e per la rocca. Chi di mamma gli te vedi, fatta via nel tre giumelli. Frueccio Badovani, Corcionchello, Buerino, chi esperto di le mani dei sei figli, e culloncino torse i drevoli e la sera intricciò la mulattiera. Si ne fece mulattiera, sumerine e pesciocche, pastoglie per tante vere. Comparivano manco d'occhio, dici ognuno e ognuno in. Quando a mio Zamertini? Poi ci fu una fortuna di funicelle, di curtette, lana ionca e lana bruna, per farne tante calzette. Io ebbi, e a mio gusto, un tricot come un currusto. Che le siano enette quelle manucce di fada. Oggi, dimmo ci si mette a filare una curata. A che pro? Dimmo la nega, c'è di tutta la utio. Poi, oiante ogni sesso, non credete che la sia per disprezzare il progresso per scrivere questa litania, ma perché sia salvata ormonco a sagra parlata. Questa poesia è di Giannetto Nottini, che era uabo di Maddalena.
0: Bella poesia.
1: Bella poesia. Tu sei questa parola che tu non hai mica...
0: Allora, chi mi so mercata?
1: Ubineccio,
0: dunque.
1: Prima di dire a poco a poco, un ito grosso per fare a curatella.
0: D'accordo.
1: L'incrocca quando le facevano un uovo. A una trasondata, era appena... è appena frusta.
0: D'accordo, l'incrocca è questa allora quando le si va un nuovo, d'accordo.
1: Quando lui è intricciato a mulattiera, a un cicciato esumerine, a un cicciato pesciocco, i cani abbiamo della nomica stessi, insomma, io insomma uso un bere che era giù, che è ancora che era sente.
0: D'accordo, sì. E a Vine di Abuesia, l'ultima parola, quando Luigi che un amico aveva criticato, a Muernida, a Muernida.
1: Scrivo questa litania, no? Ma perché la sia salvata, ormai qua a Zagra Ballada.
0: Ecco, a Zagra Ballada, la parola sacra, non è che a Zagra Ballada, voilà, d'accordo.
1: Comunque, questa poesia, tu, dentro un montese, a Fieco, è una pazzia, 1957.
0: I drevoli. C'est le trèfle, donc
1: Non, i drevoli sont i tre trefoligelle rosse qui s'intrecciano per fare.
0: Ah, d'accord, non, le trèfle, comment si dit le trèfle, déjà?
1: Udrivoglio. Estrivalada.
0: D'accord.
1: Ma la giumanigliata io avevo una, che ti credo.
0: È vero che sono cadali, è vero. È sicuro. Estrivalada, d'accordo. Questa parola non è una mia amica. Ah, c'è assai parole, assai particolari così della poesia. Bon, ha di un messaggio su questo, un vento di Gabi, secondo ma a Vine permette di Gabi un messaggio a far passare a morale su questo, così, con questo nemico una parola. C'è una morale.
1: Dal 1957.
0: Ma si può. Si bo può essere adubrada un codice, è vero, ha già modernità, ma non c'è mica scordarsi di parola. Di parola.
1: Allora,
0: e lui sarà giù da un boy. Mi prepari qualcosa, beh, lui.
1: Io ho
0: un casante che tu mica, io. Azo, ma mica. No, o Gadali sarà giù qui, lui, dunque, mi prepari qualcosa, beh, lui, se t'aiù tempo, d'accordo?
1: E lui sarà giù bon. A bordo in mare.
0: Va bene, o Gadali.
1: Ma c'è bene, va bene. Così. Allora, beh.
0: T'abbraccio anche io, Gadali. Sì, Dio, ti ringrazio. A presto. E c'è Jean-Charles Gounoy.
2: Salute.
0: Salute.
2: Giancarlo Martinelli.
0: Ah, Gianca, come va?
2: Va bene, va bene.
0: E voi?
2: E tu? E tu? Va bene. No, dico io, voglio arrivare in Trombola. In Aligiano la chiamavamo così, ma in Bastia, sapete come la chiamano?
0: No.
2: O cacciavù.
0: Ah, è la nuetta, Uigia, è la nuetta, ma è la mia mercata. O cacciavù. Non so più quale chi l'ha detta, aspettate. Sera, diagomo, non tu puoi, se non so più, a giù mercato, cacciavù. Ma se volete, ne è appena più, non t'ha sta parola qui. Non avevo mica veramente spiegato l'origine, ok? Dunque, se volete.
2: L'origine di cacciavù, non posso mica dire, ma io quando sono parlato. Tu paese c'eremo quando era un paese che chiamavamo a Strombola e in Bastia quando era inteso io cacciavù ha detto ma
0: cosa è qui?
2: Ha detto cacciavù di una forca fatta in legno ha mai aperto un legno duro fatto noi se vogliamo in noi avevamo un corso in paese avec le buis, hein, ou sous le
0: hein. Perché lo denissi,
2: Voilà, perché lo denissi, perché c'est un legno.
0: Douze.
2: Et donc, je dois faire que vous voulez, parce que c'est une différence, hein, entre un Strombola, pourtant, Strombola, dit-on, au Gachabou, par contre, on serait bien moins que l'origine des.
0: Diabarola, Diabarola, j'étais ça. Allora, asuna così son assai in abulidano o così se volete, enfin, me mi faccio pensare che, ma bon, non so mica sa già reggio, no, ma caccia a voi, ma sorpresa anche a me, ma stunando, non conosce mica sta parola.
2: Ah, io quando la giuntesa la prima volta mi ha fatto ridere, come certe parole, certe volte, perché sono stato alle Wadon in Bastia, in paese, dunque a due maniere, certe volte c'erano i vastiacchi quando erano a caccia a Colombi di noi, ci mandavano, montano i biciò, allora tanto ci vedi a ria, sai, montano i biciò, vedi a ria, perché noi dicevamo, guardano i Colombi,
0: ci sono l'affare così particolari a lingua che si mette dentro il nostro gu. La nostra vita di tutti i giorni, che certe volte bon, sono più francese che francesate così, che ci va a genurire.
2: Bon, allora si chi sia la Iaetta, ma tu gli stessi.
0: No, ma avete fatto, c'ho la chiamata. Ah ouais, io a Zabera, io che ho a voi, c'est le lance-pierre, voilà. Ah ouais, anche ou ah ouais, zo. Et cousi, azabem ou douti. Ringraziabi tutti gazi, o yanka.
2: Bonne journée à tous, et forza la lingua gorsa.
0: Forza la lingua gorsa, beji, o yanka. Bonne journée, ringraziabi assai. Per vostra diama, beji. Amadou, kumuzi de odie.
3: Salut, ecco. E voi?
0: Ça va, vi ringrazio, va bene.
3: Sempre così, è preso de canto. Oui. Allora, pettinando due rime, culamio ben a mano, con limon calo condime, così vengo piano piano, senza sfrombolare i tasti, pettinato ad incastri. così è di un piegato.
0: Ah, tutte barole che avevamo detto oggi.
3: Io caccia voi in Bastia si è impiegato. Saluto l'amico che ne ha parlato là. Noi in paese qui diamo a sfrombola.
0: A sfrombola. Dio più impiegato mi pare.
3: A sfrombola. Dopo abbiamo bettine. Abbiamo a spiegare.
0: Aspiglia in no, oui. D'accordo, non è?
3: Oui. Ma dopo c'è un pettine ferigno, questo è di pepettina...
0: Pellendine.
3: Oui. Eccoci. Allora, Bruglia fa sente un dango di avarada.
0: Ah, voglio sente.
3: Questo l'abbiamo inteso.
0: No, voglio sente.
3: Allora, dice così, inteso l'ubri masonetto a stinzare il lerchetto, ancora più timigone, stinza l'anca vestrone, sto a lei misterioso, l'uomo non trova riposo. O tango di ambarada si valla una nottata, con l'anca sempre bisata, fandosi una viscata, rallega, a sorrincata, o tango di ambarada. Non l'abbiamo rinomato, il nastrono si è ballato, a turista il massedio, ne pigliano lo stronsedo, alla prima spiccicata, a misura la pigliata. E di già che buonesente, sa maniero né curante, ma la faccio urenteri, che sono miso cavalieri, mi pare di se leggera portata in sa maniera. O allaccio ferinato, a suo sono scuzzolato, per saltare lo lava d'odio che lo fiume fa la bongo, e ne mi scappare.
0: E allora, tanto meglio, mi ha così.
3: E non teme più la gusta che sua. E non teme più la gusta che sua lo è una posta. Spopolete lo cantone, c'è tanta progressione che la vita pensata manca appena sumiata, che ha suo successo è generale più aperto lo giornale. Un tango di amarrata si vuole una nottata, con l'ancasa imprevisata, fandosi una fiscata, rallegra, sorrincata, un tango di amarrata. Mi faccio una risata.
0: Emeio irie geu, o ama. Astinza da ilerkedu.
3: Astinza da ilerkedu, le violon.
0: Ah!
3: Derkedu. Vede che ci sono derkedu o astiazzi.
0: Oui.
3: E i vecchi dicevano astinza da ilerkedu.
0: D'accordo.
3: Vede che c'è.
0: L'erchetto, io mica il erchetto.
3: Sa mazzetta che passa bene.
0: Ie.
3: E l'erchetto.
0: D'accordo.
3: Di questa.
0: On a mia amica a Drauchon, enfin, on a mia amica a Gabidon. D'accordo, ecco, c'è una sala
3: l'erchetto.
0: L'erchetto di ciò che permette di giocare a Uiulino, eh?
3: Uiulino.
0: Ie, ciò che permette di passare a Uiulino, eh? D'accordo. D'accordo, ama. Ecco,
3: si non parla tutti i giorni.
0: Si non parla tutti i giorni, questo è vero.
3: Ancora avec tu, non voglio mica amore.
0: Eccoci. Oh, voilà, mamma. Se babette è una guerra cosa, puoi desempre.
3: No, lasciamo appena la piazza anche all'astri.
0: C'è la piazza, mi chieda di dove abbiamo da.
3: Vabbè, allora.
0: A luna, mamma, abbraccio.
3: Vabbè, anche io.
0: Buona giornata, a beggi. Oh, Madale.
4: Salute.
0: Come siamo?
4: Si mariti, di qualcosa.
0: Si mariti, da ragione, già qualcosa.
4: E già, saluto a voi a tutti e a tutti, i nostri amici. Allora, c'è di tutto in questa missione, eh? Si ria, si piange, c'è nostalgia, c'è tristezza, e così, di come è la vita.
0: E come è la vita.
4: Allora, bon, noi qui diamo piuttosto a Spiglia che un bettine, ma si può dire un bettine non per un bettine normale, mica solo che quello per i biocchi.
0: No, sicura.
4: D'accordo, si può dire che ce la pettinassi, ma noi non ce la spigliassi. Qui in Duinaghese, passano portinese in noi.
0: Ie, gli stessi affari,
4: Mi pare, dopo so più che agli a sfrombola e questa così, o cacciapù l'avevo intesa anche io. Allora, doveva venire all'origine, non so, perché mica da cacciapù. Non so, come qualcosa di banfuria, non so mica,
0: e cacciavù, non so, c'ho le ria, a diavado io tre rigger che berbere sono dro l'origine, gli stava rola, o ai vasciacci che ci sta la sente, o che hanno l'abitudine in diama, o en collage, che li di diame, se lo perdi l'origine, gli stava rola, che quanto che assai speciale, bon, son ai ferramenta,
4: è bella.
0: È una bella parola. Sono da consento, Madalè.
4: Per la sfrombola c'è una, come si può dire, un'espressione quando qualche sia gli piace non attare nei soldi, non gli piace mica pagare. Questo paga con la sfrombola.
0: Come l'espressione francese, paye au lance-pierre. Ma questa non è mica gli stessi, non vuole mica gli stessi affari di quando qualche sia e paye au lance-pierre e mal pagato
4: mi pare
0: d'accordo
4: Allora volevo leggervi una poesia di Jean Yves Acquaviva. Bon, per di Panarino per di Agumusanto, perché odro a Panarino chi a disperato, bon, no, so che è l'esempio che sulla tana spera. Dunque, questa poesia si può piegare anche a tutto, anche alla nostra lingua, si può dire. Ecco, c'è sempre qualcosa che rinasce. Allora, vediamo l'antica sorgente. Erano linde l'onde di l'antica sorgente, quando in l'alte sponde s'ascondiano niente, che è oche guassù, che a macchia invade, conisciano stonde di ganti e di risate. Sabbiano i bogi l'odore di urano, quando mentre i vorni si cugiano bene, e chi se vuole triste diventate vicedi, erano goluride di mensi castagnedi. Oggi sono silenziosi e spenti i vugoni, abbandonati i giosi e ciosi i gasoni, e strette diserte stanno addormentate, aspettando l'offerta di un sole d'estate. Ma in l'alto bacile taculato di Iancu, un fiore veranile all'alba si spalanca, e saranno indemne e cogliere tremende, che sul raggio di sole alla bene si stende. Si porta la speranza di l'orti sul chigiadi e posti in abbondanza a frutti in succherati, ci porta o galore d'un paese sull'ana quando a vostro volle in cordia galmana. Ecco.
0: Bello dicto, bella poesia. Bella poesia. Non c'è nemica di speranza, sta disperando, giù l'esempio, e a bere, può essere più lontano, di maniera più positiva, come avevamo detto in noi.
4: E bere che duri, da un piso duri.
0: E da un piso duri, i gustati, soprattutto, che noi avevamo. Per noi essere i figli, giù le mani, ma...
4: C'è qualcosa che si basa qua, ci mandano segni negativi, si sa mica troppo perché o allora sentono che la fare grande e ci sono entrate come ci sono sempre state
0: la fare è complicato sicuro Asabi ha mudi infatti Asabi ha mudi di tutta maniera dunque odanto con poco speranza piuttosto che arrizza secondo qualche cosa di negativo è sempre meglio Madale se mi
4: consente allora voglio Cadalina una mica scelto o più faccio
0: no
4: ha detto quella che era un po' di 57 sicuro che sono affari con noi sanno più
0: no ma è vero che è barole certe barole un cubino cioè tutto bon certe barole
4: Pineccio
0: scusate è vero che sono parole quantunque sono difficili sono difficili
4: quando la fa un ladro bra di più un po' di più conosce queste parole è normale la Cadalina di già conosce tutti questi affari perché vi è una che ha gli stessi campagnoli ha gli stessi tempo che d'intelletto che te gioco io
0: sicuro
4: quando noi discorrimo come tu Cadalì ma dice questo Radio East Radio Campata quando era Giuga sicuramente non ha mica visto Rock e Fuso ma
0: cambia l'affare quantunque l'affare è importante quando mu la campada quando mu la conosciuto donde aso di Delina donde aso juventù aso juventù e mica gli stessi affari dunque no ma manifico desto
4: penso con la diomica che ho cercato di avere se lo ritrovo ma so che quanto a me l'ha scritto per dire che si trova a mio figlio ci rimette a fa e vumene, fa così, fa colà e come non avete più mano, non avete più didi e mamme si sono rimesse a travagliare
0: poi dico, penso che quantunque qualcosa di un messaggio è positivo di chi c'è a muernità ce ne vuoi ma dubra per certi affari beh aiuta se si
4: ma
0: certe orte in certe situazioni è nostro mano, è nostro gerbello basta per fare l'affare come lo come lo giole
4: capisco allora sentite prego a tutti una buona fin di settimana e forse a lunedì tutto va bene
0: o madale babraccio
4: la mia caccia io ancora l'ha fatta a Modesca tante salute
0: a beggio madale buona giornata a e so tre ore binti non ta RTFM ci stiamo a sente a Feli Ogar.

0: E Angelo è con noi. Angelo, come si muove?
1: Beh, si muove, vi ringrazio. Allora, saluto a tutti, saluto a voi. Oggi vi parlerà di Evarette e di Gappilli, per cambiare un poco.
0: D'accordo.
1: Boh, si sa che fino all'annata 50, 1950, non c'era nimmo scabigliato, se voi guardate queste vecchie foto e così, erano quasi tutti una maretta arricata di colore o unita. Quelli che si proteggia di un sole e di un freddo. Dopo abbiamo una maretta, ma di una fattura più moderna, verite? E poi in certe occasioni ci so che portavano un barrettino, le beret, o un cappuccino, le capuchon, o una coppola, calotte, o un cappuzzetto. Allora, quindi, bonnet de nuit. Bon, oggi se ne mette più, ma...
0: No, se ne mette più.
1: Attenzione, mettiano. Poi si faceva un freddo. E onde hanno portato un corteccio in aiaccio. Ma in un ciocio o un bibi, che erano questi cappellini, cappellini in paglia, questi.
0: Uibi era dell'anni piuttosto 30,
1: Io vi parlo di qua poesia che pagliai da radio, tutto. Allora, dopo passato l'ombi non portavano la famosa varetta misa, che era come una calzetta in stoffa che cascava nella spalla, che se le muisti tanto un ponte di Ponte Nuovo, la strega, quando c'è stata lì. L'ombi hanno sempre portato anche un calurino, un paio, ma da voi sono venuti tutti questi belli capelli in feltro o cazzemente in cuoio. Dopo c'erano i capelli a stagnone o a degalitro, dipende come li dice. E poi i capi in maggio di un mese facevano i belli con i borsalino italiani, vedete?
0: Borsalino,
1: uno di lui. Che è una storia vera, che era di Brobria, un giorno questi. Ma era così, storia vera. Ma oggi in dei cappellaggi delle nostre città si può bere in queste belle varette corse di un secolo scorso. Allora, di stoffa nera e con un cordone sopra il frontile. Sicura. La vattura di vattura corsa poi ha cambiato una regione all'altra. La varetta germoninca sarebbe un poco più alta che quella che è neolinca a un frontile, vedete sopra. Dopo dicono che la varetta che portavano i gio di un capicorso e lì fino all'annata XIX secolo era una varetta pinzuta e qua erano un frigetto in colore in punta, era per far bere uso rango della società di Dando. C'era tutto. Dopo due o tre espressioni, portavo il cappello intorchiato, un cappello di traverso sicuro, dopo portavo il cappello in cecchia. Tutto ben, un cappello in d'arredo, vedete? Portato in d'arredo, dopo da una scabigliata, volevi sconneggere un intero, sconneggere un uomo che scontrava una donna, pisava appena un cappello, pisava giusto appena così. C'è una poesia, se posso passare?
0: Sì, sicuro.
1: Allora, di la poesia di Antonio Acquaviva, di la quale, detto Ciudino, che è di 1928, dice così: antica varetta, falato in l'isola rossa, feci io a spesa completa, voltai, mi udave a qua orsanetta, no, voltai qua a orsanetta, si è cambiato tutto, si è speso tutto, ma con una... ma con una bippa scubina e un'antica varetta. Spassigliava per questa piazza, piazza Paoli dell'isola, con la mia bippa ben burata, con l'erba da vacca, corsa perché la ia valata. E a mia retta nuova, che l'astra era stracciata, ma mi guardavano lo cincesi, tutti i nostri insulani, dicendo fraelli, ferete rii i cani. Un giovane di burtà di sti costumi anziani. Questa va bene per i vecchi e mica per i giovanotti, a comprare queste varette, cioè da essere sciocchi. E fu obbligato di sta basso che un po' ia da capo a tutti. E ancora sera la tardata, quando giunse alla quale, parse che dell'alto cielo scatenassi un temporale, dicevano i vecchi e i zitelli, oh, come lo marca male. Se l'avessi anche rubata, stava retta, un buio famisente, ma come l'ha pagata con la moneta corrente, così mi sento vero, abbagliate cani e gente. Aspettate, a seguito. Credimi burro, che un mi parlo senza inganno, che nelle nostre antiche usanze ne so fiero e sempre l'ammo, sarei andato volentieri ancora vestito di banno. Agio a mo bippa imburata, a varretta l'uso corso, a zucca viene vino e a salute in soccorso, un tremo a fa magiera a tutt'ore quando che è piusso. Con la petata, quando è piusso. Ho scritto male, non sta bene.
0: No, perché era proprio interessante.
1: Ti posi dei quilloni, appena picciare.
0: D'accordo, fermo così, Angelo. Abbraccio in tutti i casi. Buona giornata, anche a me.
1: Buona fine settimana.
0: En cowboy, à l'ougne, et qu'aussi, gompie, d'idé, à ouche, tras au stade à saïveli, j'ai dispert, j'ai tout moment tout, gomboy, à huidji, à ses radios, gomboy, à radio, biedje, à des ses gomboy, l'ougne, donc, bracho, bibrigon, on a on a vine, et zétiman, on a on a vine des journades, à zigour, et tchistem à sainte, à idiama djalaisie, à te, à gour, cigare, djin, à zo gomboy, zina quatre, à soubidou.

0: Bee Gees sur RCFM. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et puis il est temps de retrouver Paré de tout. On filme et on va parler du film Brésil aujourd'hui. Un film dans un futur dystopique. Il est sorti en 1985. Il y avait Robert De Niro et Jonathan Pryce qui jouaient dans ce film. On écoute, ils vont nous en dire un petit peu plus.
1: Paré de tout film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You are the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Il fatto.
9: Oh!
10: Cosa?
8: Eh ben, c'est un fatto di barla.
10: Ah, allora.
8: Fa la vini da questa musica.
10: Ah, cosa?
8: Infatti, quando gibba su i film di Terry Gilliam, so folle filosofiche, non ta la sordida di vita, ma so di nous sempre una vera gridiga, bulidiga e sociale.
10: Mie, pare nuva libertà, un mistio perfetto per imbrugliarsi o gerbello.
8: Ma so quantunque filmi adattati a tutti, chi fa genuride e chi si può nu vidia in famiglia. Pia Jabberwocky per un detto. Di una barodia di storie medievali di cavalleria che piace ai giughi e ai maio. Ma c'è di noi una dimensione politica quasi anticapitalista.
10: Di vera, ci sono parecchi livelli di lettura, ma in Jabberwocky ciò che mi ha marcato più è un mostro a vine. È così goffo, ero deluso.
8: A un principio ero deluso anche io, ma... Dopo, mi sono detto che è forse fatto a posto.
10: Come?
8: Un mostro. Non si vede mica o vil musano. Ci lascia dunque il tempo di immaginare qualcosa di terribile. Ma, infine, i conto, è solo una spedia di Yalinon in carta. Gilliam utilizza le limite tecniche per servire il discorso di uso vilmo.
10: Yeah, ma i personaggi di noi sono tutti o auli o cattivi. O i due a tempo. Pare una riunione di politiganti, ma con capelli in tessuto e armature rudinite.
8: Di vera. Quantunque, se tu voli un film di Gilliam che fa una critica di un sistema, mi pare che un meglio è Brasile.
10: Quello che si assomiglia a 1984, ma con Robert De Niro in piombero. Mi piace questo film.
8: Di vera che c'è qualcosa d'orwell. Brasile, di l'inferno amministrativo di Kafka, costruito come una distopia d'Orwell, ma con l'assurdo d'un film di Monty Python. O film ti mostra un paese governato dall'amministrazione, in cui la popolazione è sempre sorvegliata e spiata da un governo autoritario e violento.
10: Veramente un certo governo.
8: L'assurdo arrega tempo a risa e un malaggio in una società in cui un sbaglio di lettera in un nome provoca morte d'un innocente. Il personaggio principale, Sam Lowry, cerca fuggire la realtà con i sogni d'amore e di libertà e si ritrova nemico di un Stato senza ulela. Di una gridiga di azugge da moderna che ti disumanizzeggia a nome di un progresso e di l'ordine. In un film in cui la biomberia e un sistema di climatizzazione è un mezzo d'oppressione.
10: E per a fine di un film in cui la mosca l'acqua e i miei gabinetti mi barriano essere al soldo di un Stato. Ma sai, tutto è, mi fa pensare a un mio telefonino.
8: Ie già a di noi a que il cinema fa una gridiga di a nostra civilizzazione.
10: Allora andiamo. Vediamo filmi e sbrembiamo il capitalismo.
0: Bella grogne, pare tutto un film che vorrei durare l'unico. E subito a watch, sistema sente al gruppo Orizzonte, testa mort, ananta, RCFM.

Estamos a Horizonte 90 FM per compiestora. Ci siamo stati a Sante, a Float, Into the Sky, Cage the Elephant. E tempo per me di via Beggi. Una vina di settimana, vi ridrò l'uni. Per ostruio, quindi, indovina a onde giore a Beggi e a l'uni.

0: Era un 5 di maggio, come si vuole di no, era un 5 di maggio.
1: Autre hommage poignant signé cette fois-ci du groupe L'Arcouge, voici Memoria di Maggio.

0: Luca e saluto a quelli che sono passati.
1: Avreguenza Mora si è in casa Ostra. Allora, un trigade e dite a Ostra.
0: A Giuseppe a mente chi la più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
2: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
3: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si è invitati a fa oberagumuna da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, ci vengono un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi chissimo.
5: RCFM, les experts du lundi au vendredi.
6: Bonjour, c'est Michael Andréani. Je vous retrouve du lundi au vendredi entre 9h05 et 10h sur RCFM pour votre émission Les Experts. Retraite, services publics, santé, vie pratique ou encore bien-être par exemple, venez interagir avec nos invités triés sur le volet, disponibles pour répondre à toutes vos questions sur des sujets divers et variés. Un seul numéro pour ce faire, 04 95 32 22 22.
5: RCFM,
6: Les Experts,
5: Michael Andréani.
7: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.